e vai al mio paese che non sai, ancora non mi temi ma vai per i figli tuoi, non te ne fotte nensi oggi della vita tua, e lassi tutto per c'è tangenna fatia, freddo tu